Vau, Dicho salgo già ver cei, palai, palai, palai. Vedile para me ce mano, se rosima iei, di cabre gândi mesa iec. Mangel tu, batașale mangel tu.